0: Anch'io?
1: No, tu no.
0: Con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io!
1: No, tu no.
0: Vengo anch'io!
1: No, tu no.
0: Vengo anch'io!
1: No, tu no.
0: Ma perché?
1: Perché no?

no, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no.